la giornata veniva. Ora il tacco, un lumentaco e gli altri lupo. Mette in piedi la prossima cama. Ce ne trovo vedere nel mio blocco. Adatta che non è una cama.